0: 試しはあれ。
1: カンダナポリナポリンカッシャフォルテ、
2: アカッシャフォルテ、アカッシャフォルテ、アカッシャフォルテマンナラ、アカッシャフォルテ、アカッシャフォルテ、アカッシャフォルテマンナラ。
1: Va che truanna una cassaforte, e andirinata per ne fa che. Non tengo titoli, non mi vuoi rendita, non c'ho un vestito per quella me. Ma cascia mi necessita, per forza la già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia. Non ritratto formato visita da buon'anima e di Sofia. Non ci ricapilla, non cuorni curalla. Ed il becco d'un pappagallo che noi perdemmo nel 23. Pre pre pre pre pre pre pre pre.
2: A cascia forte, a cascia forte, a cascia forte mannara.
1: Va che truanna una cascia forte, ma qua casciere c'ho vacati. Certi reliquie, certi cimeli, si tiene fuori per ne sparì. San Casimiro martire, sta cascia fa mavani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una maniche sì, una crasta le specchie, una corteccia di cacio.

Nu cirri capill, nu corni curall, ed il becco d'un pappagallo, a maniche sicche, a grasta le specchie, a corteccia di cacio vecchia, a bambali micci, a lendina astuccio,

ma perché non si sa. Piace, piace da morire. Se a qualcuno piace Fred, beh, dite un po' che si fa. Sono le bambole che mi vogliono. Se a qualcuno piace Fred, beh, sono qua. Niente rose, tutte spine. Leggo i gialli dalla fine. Bevo whisky pure al cine. Se mi cercano, sono sventole. A qualcuno piace Fred, sì. Cosa c'è?

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta.